Pops Radio 107.1. Real Radio. Hita! Hita naman! Para kay Lolo at Lola. Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita! Hita!